c'era Davini e Sofino tu. Soli su spiritua, soli su spiritua, soli su spiritua, ma non chiamato. A cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, da già danno vasa in bocca, da già zucchero alla bocca. A cuore, cuore, cuore di zucchero al limone, da già danno vasa in bocca, da già zucchero alla bocca.